0: Dammi un vestito, facciamo perché devi essere prima di mancare il testo come se ero io.
1: Noi abbiamo